0: Manca tantissimo Enea, non vedo l'ora di vederlo. Bello. Che è cresciuto.
1: Candy, ma ho messo il mio lì, ok, di meme.
2: Oh, due. Guarda che cosa ti do.
0: No.
2: Sì. Secondo te...
1: Ci do, te ne sono, mamma.
0: 100 euro.
2: Non
1: ci vediamo.
2: No, apri.
0: 空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
2: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
0: Ok.
1: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧
2: ？Esatto. Questo regalo è molto più bello dei soldi.
0: L'esperienza.
2: Più valore, sì.
0: Fatto.
2: Ok. Quindi tre desideri.
0: Belli,
2: molto bene. Che i shi xian san ge yuan wang.
1: Non bi xu dai ni shi xian.
2: Ciao!
0: Io non ho
3: capito. Non ci arriva.
0: Sono un po' nervoso.
1: Dai.
2: Ciao.
3: Che mamma vede.
2: Piano piano. Lei lì.
0: Ciao lì. Eleonora. E cos'è?
1: Sono il tuo regalo.妈妈特地给你准备的，
0: 谢谢谢谢，
1: 妹妹坐这儿，好不？
0: 加油呀！
1: 喝点红酒。
0: 加油呀 ！Buongiorno, buongiorno, io sono Enea.
2: E questa mattina c'è l'alta mare. È timido.
4: No, ma anche io fai io fai.
0: Ciao, bella.
2: Cin cin, sole cin cin,
0: cin cin,
2: cin cin.
1: 这个也是丽莎选择的好酒，这个我看
0: 这个好南京啊，
1: 对，
0: 哦，盐水鸭，然后
5: 这个。In realtà, le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo, quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi.
2: Però, cioè, mangiano.
5: Questa mi piaceva, infatti.
2: Ah, ok.
5: Si qua, così qua.
0: Fa cosa?
5: Ma questo così.O così, oppure così. No, no, ma
2: guarda.
5: Oppure questo è perfetto. Perfetto.
2: Ah,
5: anche così. Così anche.
2: È vero. Così. Sai che c'è quando vedi una bella ragazza, quando hai una menu
5: così, oppure.
0: 哎呦！哦呦！一直给他包了一只。
1: 啊，对，春节似的。
0: 这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他爸爸包荔枝，一直在包荔枝。
6: 这边呢，
0: 完全无动于衷。
1: 对。什么
2: ？Hai visto cosa fa Daniele？
1: 你
2: 看到了吗？
1: 你剥给他吃的，
6: 不舒服了。
1: 我看你以为你自己吃的嘞。我也剥给你吃，连我们俩离太远了，他们俩离得近，我们俩中间隔个小椅子。
0: 那你给小姨子
1: 吧。不，我给老婆吃。啊，嘴巴来了。
0: 我自己吃。
1: 那不不不。他生气啊！啊，
2: 可没来啊！
1: 说谢说什么？谢谢老公。
7: 谢谢老公。嗯。
2: 他们两个月穿情侣装。
1: 那我那里买情侣装，你不穿啊？
2: 什么时候给我买的？
1: 我已经在那里买了，下次。
2: 鱼眼给他剥了好几，你给我剥几个？
6: 你看，还有两个
1: 都
6: 没
1: 吃。你少剥点来，少剥点，少剥点。我再帮你剥。
2: 我生日的时候。
1: 我也没给你送东西。Round
2: one。哈，生日快乐，结束了。
1: 走走走。没给你送礼物啊？
2: 送礼物是送礼物，你可以拥抱一下。说老婆，生日快乐，
1: 拥抱
2: 一下。
1: No，
2: 什么都没有。
1: 他要的是，他要的是 surprise。
2: 对，你看云染。

0: 因为这个所谓，
1: 你当我没说，你当我没说，
0: 不是，
1: 我更不好找对象了。这个、
2: 我现在怎么谈呢？这个
0: 不是，那我说的自由，可能未必是真的所谓那种财富自由。哦、
1: 对对对，
0: 我觉得这个自由可以换我一段时间自由，比如说，这个钱给到可以有一个阿姨来帮忙，能让我有一部分的自由。嗯，如果说我没有这个物质的能力，那什么叫做浪漫？我觉得就是注意力。
3: 对，
0: 就是你的注意力在我身上，
3: 明白了，
0: 对吧？
3: 是的，
0: 你像那个老公给他包，给他包荔枝，无非就是表示出我现在我看到这个荔枝，我先想到的是你爱吃，所以这个注意，我的注意力在我的老婆身上，这个其实就是你老婆想要的浪漫。
4: 我最想她说的话就是，她看到我非常累，我带宝宝的时候，今晚她说，老婆，我看到你非常累，还是我来带宝宝吧。
0: 这句也是我最想听到我老公说的话。我告诉你，我觉得最开心的就是我老公说，今天我陪她睡吧。对，今天我来带她做作业吧。我说，
1: 一下子就
3: 太好了，
0: 就是这个
1: 嫁对人了。
0: 那我去爽一下了。
1: 那要求其实也没有很高，对吧？
4: 对啊，
0: 就是，但是她主动说，比我要求说那个感觉要好很多。
4: 对对对对对，是的，是的，就这个样子，就这个样子。
5: 我太难了。
0: 那接下来我们要好好看看了，就是妹来了以后还有些什么事情。
6: È proprio una bella atmosfera il fatto che si possa scendere dal proprio appartamento e trovare tantissimi bambini con le proprie mamme, comunque con i propri genitori o altre persone, non solo bambini, che sono lì a passeggiare. E quindi se uno magari ha voglia di stare con altre persone, basta scendere di casa e c'è il parco, ci sono tutti quei bambini che...
1: Arrivo.
7: Prego!
6: Che caso!
1: Perché ho aperto la
0: porta? Ah, questa! Wow! Non è importante!
7: Mi piace! Quanto è bella questa casa!
6: Mi piace!
7: Comoda, sì!
6: Ma che bella! Oddio!
7: Guarda, vieni qua!
6: Oh, incredibile!
8: Nea! Guarda, guarda cosa ti dà la zia. Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
1: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
8: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
6: Enea,
7: Enea,
4: 小时候不爱吃饭，然后每次都是要表演一下，太聪明。

0: 给予信心吗？啊，咱们比较可怕的时候。
1: 信。
2: 那什么意思？
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么？
3: Il mimo,
0: cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
3: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa, sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
3: No.
0: E chi vince
3: no, sul letto.
0: Va bene.
2: No, ma sì.
0: No.
2: Non potete
3: indovinare?
1: No. Vabbè, non fare cose difficili.
0: No, facili, che potete indovinare.
1: Ok.

0: delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio. Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io.
1: Nei mesi già.
0: Quindi per forza io sarei andata a finire nel letto e non sul divano. Allora io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
2: Oh, davvero?
0: Sì.
3: Io voglio.
2: Anche per questo? Come si chiama?
0: Sì.
3: Ah,
2: sì.
0: Prima cosa.
3: Ah, ma dove ho io l'ora?
0: Caffè.
2: Oh, grazie.
0: L'altra cosa. Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto, quindi non ce l'ho. Che carino! È l'anello sardo.
2: Ah sì.
0: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa. Questo profumo per la mamma di Hong.
2: Oh!
0: E questo profumo per te, Hong.
1: Wow!
0: Prego.
2: No, no.
0: Come no?
4: Oh,
3: mamma,
1: 逛街了，逛街的，不是，好多，真的没有买到，你别讲，谢谢你，谢谢你，比你贵，没得，没得，哦，哇呢，啊，没办，哦，怕太热，而且很实用，对呀，这个天这么热，哇，这个你喜欢吗？跟那张扎的，OK，谢谢，哇哦。
0: 快点！哦，对呀，你还点不赞？你们俩一人一个，你们俩一人一个。这个，哇，
1: 没想，
0: 哇，这行，哦，好看嘛？
1: 而且
0: 马涛的礼物
1: 很年轻哦，是年轻人喜欢的东西，
0: 对，
1: 哇，对，真的，
0: 谢谢，谢谢。
1: 兄弟，我兴奋了，
0: 真的，那现在都不睡觉，是吧？小姨来了，他能不开心？那你明天晚上能不能不要醒啊？肯定不会醒了，因为到现在还没睡，睡多一点。到明天早上行不行？奶奶，就祝你了，那奶奶哄你睡觉，跟他们拜拜，来，跟他们拜拜，拜拜，奶奶，拜拜，拜拜，拜拜，晚安，马卡巴卡。
2: 嗯，我先带他休息，因为他确实是很困。
5: 那你把我床搞了。
2: No，你自己，我搞他的床。
5: 这床我搞好了。
0: 晚安，
2: 拜拜。
0: 晚安，拜拜。
2: 晚安。
0: 哦，可怜死了。啊。

0: 动里的这个更加是，
1: 对对对，嗯，就你可能出门你可能不认识那个邻居，但是可能那个邻居认识你，嗯，你走的话他就跟你打招呼说啊走了，我说你谁呀，啊，
0: 这样不认识，走了吃了，
1: 对对对，大家都
0: 认识，这它是一种招呼是吧，
1: 对，
0: 嗯，东北人更是热情大方吧，
2: 我们就完全是自来熟，
0: 是东北人那种什么大大方方的是吧，
2: 大大方方的一辈子就是
0: 我去过东北的澡堂子，作为一个广东人没有在公任何公共场所里洗过澡的人，在那儿一次性感受到了东北的大大方方，你知道吗，
3: 对，阿福问我，就我说一块搓澡去不，阿福说能穿泳裤不，
2: 你穿的话可能你就变成全场焦点，
4: 因为其实我们东北小的时候，比方说我父母没有时间陪我洗澡的话，嗯，那我自己去，
5: 对，
4: 那你得有人搓澡吧，
5: 对，
4: 是不是，那怎么搓自己搓不到，所以如果不认识的话我就说大哥你帮我搓个澡啊，我就转过来了，他说啊搓完之后，然后我搓完之后说谢谢你啊，我帮你搓吧，然后我啊给他搓，所以有的时候啊就是在澡堂当中大家可能时间一长经常去，每个星期可能就去那么几次，就变成朋友或熟识了，哎来了来了搓呗搓呗，是吧，
0: 搓澡搓澡之夜，
2: 对，搓友，
0: 其实我们回顾这充满烟火气的一天啊，很多都会觉得非常打动的部分就是婆媳之间那种自然流露的关怀，那种情感的交互流动然后充沛，跨国婚姻的甜蜜可能还真是少一点，但是婆媳之间的这种双向奔赴的温暖，还有这份平淡烟火里的温暖，这个是家非常动人的模样。而妹妹的到来呢肯定会给我们带来一些新的惊喜啊，所以到底会是什么呢，德基特别棒，德基太棒了。
6: 今天我们第一站是到这个南京德基艺术博物馆，有一句话叫先看金陵图再逛南京城，啊，这幅画是清代的宫廷画师冯林所做的金陵图，所以说这幅画是最能代表南京的。
7: Devi sapere che Nanchino è stata capitale di 6 dinastie, quindi è per questo che a Nanchino c'è tantissima storia, ci sono tanti posti da visitare che ci sono ancora adesso. Sì, è molto importante, è una città piena di storia ed è molto importante. Ok.
6: 博物馆我带 Lisa 之前也去过，就是我觉得非常有意义，可以让妹妹了解到1000年前的南京，一个文化底蕴。然后现在。你让妹妹选择一个她喜欢的角色，
0: 你说金陵你就会想起红楼梦，
6: 对
0: 对吧，
7: 为啥咱们去去医院，嗯，
6: OK 那就选择她了，
7: 完了，别哭了别哭了，
6: 对，这就是你，这种展览形式在国外很少见，喂
8: 喂，ma se io voglio andare dai signori
7: puoi andare ha fatto l'inchino hai visto，
6: 知道这是干嘛吗，
8: 哎，木吉卡，
6: 对，这就是相当于你喜欢的 KTV， 1000年前的
8: KTV，
7: 不知道乌龙，
6: 真的，
7: 乌龙，
2: 有点像咱们贵阳这边什么路边音乐会，
8: 对，
2: 是不是？
8: può scegliere la canzone，
7: 对，
8: ma soprattutto la parte più bella， tutti i personaggini che fanno qualcosa di diverso。un lavoro, ci sono i cagnolini lì da soli, l'opera quella lunga e quindi veramente lì mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
6: Guarda, guarda
7: questo,
6: guarda questo. Ah, blu. Lui sta portando il pacco. Sai cosa sta portando lì?
8: C'è il tè, ho riso, mi fa.
6: Sì, sì, sì. Baizhou, 1000年前就已经有外卖这个业务了。这个外卖连忠孝皇帝也点过鱼羹和圆子，知道吗？而且还给过他小费。就你们意大利1000年前之前有这个外卖吗
8: ？No, non c'era la consegna.
7: È questo il wifi?
0: 送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
7: Ma questa invece è una scuola。
6: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
8: Gratuita。
6: 对，不花钱。
9: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
7: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di 1000 anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia.Mi ha fatto imparare tantissimo.
6: Che fai? Fai? Fai? Fai? Fai? Fai?
7: Vado?
6: Sì.

0: 它的经济含量好高啊！我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的、规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
1: 对呀，
2: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙现在到现在600年了，你看保存的是不是很完整？是的。
0: 所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，所以说都是因为当时他们做了这个机制。666，哇哦！Signori
3: che avevano fatto i mattoni è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare.
0: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外。
4: 有没有？应该没有，我没看到，没见过。所以说，一块城墙砖，
0: 半步金陵石，是一句名言，把它记下来，把它记下来。哇，好你嘚瑟的。一块城墙砖，一块城墙砖，半步金陵石，
5: 金陵石。
0: 啊，好。
6: 他怎么说出了 rap 的感觉？天天教学。
0: 看右边，南京玄武湖，看到了吗？OK，非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。Ci siamo
7: stati a gennaio.
8: Sì,
7: e qua si sta molto meglio. Perché quando siamo andati a gennaio c'era freddo.
8: E ti è piaciuto?
7: Sì, mi è molto piaciuto.
9: E poi in fianco c'è Zifeng.
10: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino proprio. In uno squarcio, in uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città. Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
9: Allora, guarda che bella!
11: No, bella.
9: Sì, bellissima.
10: Si vede il tempio?
9: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.